0: canzone, nu digi, attualità, non ta radio galbi cittadella, 91.7.
1: A Zoya vede si besa buon'ora, sa foi elle se lève au petit matin, un c'è che peura vora, dehors la peur est partout.
2: Tempo s'appronta sull'one, qui so quattro ore di mone, eppure traida d'avere vordone, una donna face ubone, una donna face ubone, così comincia

azuja, aluta, splende. A vida che mai si rende e come se l'anime fermare.

se non è più la stessa strada, che se non è più la stessa cosa. Anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare

abrazando de la curva enséñame. Mi ha detto chiudi gli occhi e riposa.

Radio Galvicida della so de giure. Buonanotte con noi, siamo qui per Ananavi 91.7.

0: canzone, nu digi, attualità, non ta radio Galbi, Cittadella, 91.7.
1: Salute di un gruppo di messaggeri non ta l'onda di Radio Galbi, Cittadella.

I can see my world pan out before me. Le più belle canzoni di un mondo sono i Radio Galbi, Cittadella 91.7.